cucatini, calamari, cannellini, casareccio, casilani, chiarini, buonisani, titalini, penetini, parmesani, strappichini, picchi, pipi, risi, zitti, sage nochmal, pass auf.